E padre Canella, nazion nino, blanco come l'uomo, ne un arminio, con los ojos grises, ante esta fetuna.